Precepti salutaribus moniti, et divina statuzione formati, laudemus dicere.